Oui, demi-storio, signora mia, perché san popia, litro di due. Ciao san delai, ciao e bil, torniamo samo di uni pesi di lipi, dili smo ih samo dva. Šera mia, mahomo spat, a sutra ja ne znam. Ma lipa mladost,

Oramai, lita su passala, sera mia, te pedroni. U giro sa, vai che ya, u tebe san, inamora. Ti spete mi, dela e uznar, ma, però ya te pesan. Ad se dia, nisam nikad, sera mia, da još izviva. Mali pa mladost,